0: Devo fare il mio dovere, non pensare alle bandiere.
1: Con rispetto al suo dovere, se lo metta nel sedere. Sta arrivando il maresciallo, che risolve il mondo, quel trippone così grande.